nakwane e fihlile ya hore o itemohe hore hulikane hore o ka nna wa dula ntso itlhalosa o hlalosetsa mang kapa mang hore na wena o mang ebile o fitile hokae maemong a bophelo. E seng obane o fetohile aa empa o kgethile kgotso bophelong ba hao mme wa tlhokomela gore ke yona e bohlokwa o feta dintho tsohle. Ho lekane bona ho na le ka nako e nngwe moo re qobelegang gore re itlhalose gore na re bo mang re tswa kae o etsalang ka maphelo a rona mang a sa re botsa e le gona go netefatsa fela gore re boloka kgotso ka jono tseba gore ntho di fetohile ga di sa tshwana le metlheng wena motho e motle e seng obane o fetohile wena ee empa o tlhokometse gore kgotso e bohlokwa go feta o ikutlwisisa. Malooms on desk batsa Malempo wave teka re shumile metso mina metso tso hantle ka mora ho rabobedi umametse le ratwang ke nna le wena linana o ke la ho la ditheo di kalaneng sebeletso nye sena nthaka le CD FM nako ya rona o itlhalosa rona wena ho etsalang ka bophelo ba hao e fitlile pheletsong ka jeno e seng o bana o fetuile a wa fetuha empa o hlokometse re kgotso e molemo ho feta ho ikutlwisisa. Oh, Jehovah.

Mamedi ke amadotana a sewesile bana ba otla ntwe monate ba re ke na le modisa. Re mamedi re suthele moruti magele o re fa segutlwana saka se kgethehileng.

Rea le bon hahle muruti motantsi magele mamedi ejolo ka ha hlalusitse ha modimo rata o tla boela go kopana le ena hape mezo sonye mashuma mararo ka mora hora ya busupa sonta sa beke e tlang molaitsa o monnate muruti wa ka o di mahla hora ke borobedi tsebeletso ke ya lesedi ya legotala gaso la Africa borata ba tsa hora ya borobedi re bona re di ballwa ke naka moloi.

0: Get set, get ready, go!
1: Ziyakhala mosansiti. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho
2: le monate wa mafelo a beke
1: ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City ko o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe Mino, come on, let's get it. Fumana ticket to your house, spa, let ticket pro. Ziyakhala mo San City.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho

ka jeno nanong la makhulung a matala ke kopore ke nke leeto le wena ke kopore ka jeno rona le wena re keretsa maemmoho ke o kopa ngwana mme ya go dule fatshe ha o le ka koloinga a go phamise modumo wono re nke leeto wa tseba hona le di nthotseding jolo ka ke dula ke bua kana go tsohle tseo tlamile ngore o di shebe fela ka pana go ngo khawane le tsona o tshwanele tawu wa tsore tawu ina le tsela ya yona ha e boholo a ke dintsha ha di shebe le o di sheba ya tsamaya o tshwanele yona phoofolo ena e ntle ena nako engwe ga ena nako ga e boholwa kgore e boholwa ya itsamaela tau o tla bona e tsamaya kgawane le lerata le na le e ka morago e re nna ke itsamaele e re nna ke itsamaele e nna tlhaile tau tsamaya le go wena le go wena wa tlhokega gore nako e nngwe tse dingwe tsa dintho o di fetise tse dingwe tsa dintho o kgaogane le tsona tse dingwe tsa dintho o di shebe fela tse dingwe di kene di tswe mona o kgaogane le tsona o itsamaele ga ko tshwane le tau tle

Mama di ri a leboa ha o ketika tsatsi la o la tsolo ka general la ga letsa ka tlolo mahlono le meraro metsotso a pele wa tla hora ya pele mona ho le sedi FM ha re di tabeng tsa hora ya pele Kenny Latimore are for you.

hudangwanenwa aba holla dk bana ra mino a sonta bana ra ikona man ikona dj lavas uri kopantse nwanaka ri otla tsena he sonta kana go tsena encore mputa puta re puta ja go ya ga mogota wa dinga tenge ke le bile hle dj lavas walla dk malente mana we mabedi horra ke bohlano tshebeletso na ke mantla le Serie FM ho SABC ditaba tsa ra bohlano di balwa ke di engwane mo 80.

Mamela jazz, le lehlohono lo tshu, Sontaha se seng le se seng, ho tswa ho reng ya botshelela ho fihlela ho reng ya borobedi. Jazz, lehlohono lo tshu, ka Kapa, ho le CBFM 89.1.

0: matsho go masuku go le sedi FM.
1: Rientse ho le kana ka jeno nna ne nla haola ditswe re tshebeletsong yena ya le sedi FM. Ha ke etsa tjena ke a suta. Ke suthela e motho moratuwa mzwake ka tshela ka nana le monnati la Thoriso. O se a le teng o malalala o tsiba ke nsa go fa tsetswa mpili tshebeletsong e ratwang le sedi FM. Ha re boele re tiane hape na go nyetlang tshebeletsong e ratwang.
0: Re keteka mohau wa Ramasedi ka Thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le mzwake ka tshela. Temo somoratu lenaneong la

ba se ba qetile mo shimanelo wa potlaka o isa taba tsena go ba hlodi o re hela o di sa Paulo o suma lo mahai o re hela malume khona le ntwentsege go akwa wena ke rata o tlotsebe gore di gatsa ha o ha di ya go bala di se di tswile ka matseke mme di se di etse di nkile ka tjo gore ha di tloja di gatsa o di tsa ha di tlonwa metsi go fitlela o swile malume ne ke go wetse morero na ko e sa le teng a the moshimane no ha tsebe gobane ga e ganne ga e sebediswe ke maatla a gae empa go na le modimo a sa kene ka pelong ya gae mabedi a tshebeletswa lesedi le godimo le ge tseditse morero o sa kgathaletse lefaseng mona gore satan o etsa megago e mekae ka maphelo a rona empa le godimo lona le sele katile morero modimo ga itse o tloya sekolong o ntse o tloya modimo ga itse o tlo sebetsa o ntse o tlo sebetsa modimo ga itse o tlo fola o ntse o tlo fola modimo ga itse lapela o ntse le tloloka ntse le tloloka modimo ga itse o ntse o tlolokoloa o ntse o tlolokoloa go sa kgathaletsege gore ke bajuda ba bakae ba tsoa mosule motsheare ba kopanang dikgoneng ba rera tlhogo ya gago empa le godimo le re go na le morero.